0: Violencia contra temporeros en Italia, asesinados por rebelarse contra sus condiciones laborales.
1: Questo qua è ciò che vediamo ogni anno nelle nostre campagne.
0: El asesinato saca a la luz el sistema de explotación y las redes criminales que hay detrás.
1: C'è pochissimo voglia di ragionare sulle vere cause di queste tragedie.
2: Enfoque Europa. Ahora.